Mama gade, mama gade, de gama ba, de gama ba, de gane. Mama gama, mama gade, gama gama ba, ni ba ma ba, da ni da ba, ni ba ma gama ba, ni ba ma gade, da ni da ba, ni ba de ni. Gare dare, ma gade, gama ma gama ba, ni ba ma gade, da ni ba ni da ni da ni gare da ni da ni da ni da ni da ni da ni da. Dare da da dare da da dare ka ka ka da dare da dare da dare ka ka da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da dare da d